Arrête tout, dimmi si, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu.